0: ma ne ma
1: già poi già io salgo poi ciao
2: le va a cenezo e voglio che io al buio e i tonti hanno la paja se pongan de pachito
1: già poi già io salgo
0: con lo que me está contando. Pero su novia hasta ahora ya debe estar mamando.